0: Ola DJ Zaki. Yuratana masa usen mitala saa kumina tanu. Onero saa kamni rehera. Moise liwe. Nera nyuake la kalecho moni moni bondia.
1: Alo. Alo bondia.
0: Bondia kumi.
1: Kumi okala okala kutero yato.
0: Nuradi umuluku ni kavira na rocha nani?
1: Mundota mdopo na shave na po wana helua.
0: Ana shavi?
1: Wana mwaki wana helua.
0: Wala wana mwaki wa yoko mulelo?
1: Kumi okala wali kutoa.
0: Bakani. Omala wese mana mna halu vili hai?
1: Nimbriha pama. Nia uka makatamiwa tani. Nimbriha basi.
0: Ma come la vate o morimpa?
1: Ma si grivate.
0: Morivate o? Alla, nina tamalla. Io accio matacqua. A pacero succhiwa?
1: No. Oh, è una pacero, so, ma si sa niente che le lavate. O vaca, ma è necessario, è un paio, è necessario. È succhiwo, ya.
0: Ta bon, cavamo in rena ciuatano.
1: Apa jawab mara komala? Ama ano, ada na asam punya telefon aku kanya, na aku nyata tu lah teri ma. Anak dulu aku, akhirnya ya Chevy, Antonio, Shelita. Ili ada punya telefon aku kanya, no. Mau apa yang menemukan kamari, ano for long tio, ileve. Ya, mana ano perlu punya telefon aku muha Rosario. Amel espere ana pare ana luwa mash mrotuno kwa ka shaime mai limpere
0: ala
1: ya nikutora mtoko apa
0: ina tamalela wosi selwa pama
1: yes
0: nera ni wakela kale chova kamba kan moni moni bondia.
2: Mwani mwani bandia mama, bandia.
0: Okumi.
2: Bangono peno nyua.
0: Bakani, nalocha nani?
2: Anaye MC wana kalavitu wana maachua.
0: Ulu, anaye MC.
2: Yomi.
0: Wana mwaki wa iwoko mulelo.
2: No, wase wani mwana mwaluko peno radio niyo.
0: No, mwaluko ni kavihera. Mwaha wiriana na selengho?
2: Nari miya kaha.
0: Ka Anemsi. Arimaliliwa ya pwane.

Kane kuti kulamala nkhabe nzizi. Mavatai kulamala nkhabe nzizi. Zauminezia sosa penwa kwato boliboli na piaka 10.

chinchino tinakupasirana mabasa malungero anchisena. Chinchino tinakupasirana mabasa malungero anchisena. Chinchino tinakupasirana mabasa malungero anchisena.

O meglio tanto cose ti chiede ma sicu a dire di lipo. Allo di lipo. O non deve essere raro, ma sapete.